0: svegliamoci, andiamo a mangiare.
1: La vita è bella.
2: La vita è bella.
1: La vita è bella.
0: Mamma mia, che belle che sono, dei.
3: Annie Burns. That's from Annie Burns. The song was titled Days in Italy. That's also title cut. We've heard in the past